Gisi era gusulunus tigi, era ricca di giaganu, nella beghiranu gappanu tibiani busani lanu, biani stive leghi, ne sa sti te cauini sicaru. Diosi chise pelatu. Desde la heroica Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, esta es Radio Teca 91.7. Variedad musical, tradición vigente del Istmo de Tehuantepec.